0: Aquí está mi amor.
1: Todo el día, puros éxitos. Globo 88.1.
2: Ritornerà. Come posso indovinare dove sarà?